0: Leila Abyss.
1: Malta's number one hit music station. Yeah. Bay Breakfast.
2: With poltrone e sofà. Solo divani di qualità.

0: MT and keep listening. Bay Weather.
1: Arbinata giornata con l'esterna temperatura olio e barra e che flora sarcunate in da 7-8 gradi Celsius da temple e lume sarcunate dai conti differenti min kif kennaf da un laccargiane perché per il maggioranza ti au sarcunate dai con emsa a parte min ecco con le temperature li seri in zru u jider li sa laccarta din il gima anna nistenne u isci da u kol da kif il ser li l-harifa sarcunate tibda torina il coluri taħta.
2: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.